0: kosha. Zalana so. Uzalana so. Tu skada. Ikube. Ichapizi.
1: Sawara iki.
0: Zalana so.
1: Zalana so.
0: Ikube.